Cantumai, San Brio, Cantilesta fino vei. Sono chopis sino frige, pele o hei. Castilenta, chile fila minato en lo. Castilenta, fila manto mei. Sante a fila o di fei. Surubindo, fino sante o fei. Hey, chico chiquela. Chico chiquela.